e vedi come t'arride il ciel. Soffro fortuna, vittima il sacrificio. A nostri lacci, onde i nemici

Dov'è Tomì? Che fa? Perché non vien? S'adona in volo qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol da Tomì? I voti suoi furono ognora al comun per rivolto.

soffrir alle femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me,